e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici e

Dov'è Tomì? Che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tomì? I voti suoi furono ignora al comun per rivolto.

rapitore. Sposa, il regina, per mio destin funesto, egli mi fe. Che labirinto è questo? Padre, mi vide appena, che mi scacciò l'infido, barbaro re, profuga.

non soffriran le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,